0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ponte. XFM 99.3.